piace di orrore. Frosta a nosare le care si serva durante l'intervallo rapporti sensuali. Il salitino, a cosa pensi? Il mal di testa, il mal di testa.

piano, cazzo piccolo, grande amore, sentimentiale, undergarmento, il mal di testa.